Antonio Vidio Franchi, compagna Frotondelli, e voi Marino Serri, Reverberi e Farioli, dovremo tutti quanti aver d'ora in avanti voi altri al nostro fianco per non sentirci

Diventando vecchio come chiunque abbia gli anni miei sopra le spalle. Mi dan solo più fastidio anziché rabbia, mascalzoni e rompiballe. Invecchiando con